baciato, l'ho baciato, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, caricata su visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no?